per un barriere di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle.